0: 112. Will you be able to guess who my 3-for-1 artist is? That's 5 o'clock on Friday for Pump Up the 80s with Joe Aikman on Radio Northern Beaches.
1: Join us for Party for Parkinson's at DYRSL on Saturday night, June 13. Enjoy a fantastic night of live 80s music, dancing, and an incredible auction, including an unforgettable trip to Antarctica, all raising vital funds for Parkinson's research through Shake It Up Australia. Come along and have a fabulous night of fun and help make a real difference. Book your tickets now at humanitix.com/fabulousfun.
2: When it's time to say goodbye, you deserve a farewell that's handled with care, dignity and compassion, all at a fair price. I'm Andrew from The Little Funeral Company. I'll help you honour a life, not just mourn a loss, with personal support. Whether it's a simple farewell or something elaborate, I'll guide you with warmth and respect. No pressure, no upselling, just a farewell that truly feels right. Visit thelittlefuneralcompany.com.au.
0: Station sponsor.
3: As the days get chillier, it's a great time to enjoy a warm welcome at United Cinemas. At Warriewood, you can see The Devil Wears Prada, The Sheep Detectives, In the Grey, A Private Life, Mortal Kombat, Michael and 9 others. At Avalon, there's Pike River, 500 Days in the Wild and 3 others. At Collaroy, you can catch I Swear, The Drama and 5 others. For session times and bookings, go to unitedcinemas.com.au. Station sponsor.
4: Musica Italiana. Or Italian Music with Joe Gigliotti. Enjoy 90 minutes of Italian modern music and some talkback topics. And now, here is your host, Joe Gigliotti.
5: Buonasera ascoltatori carissimi, benvenuti nella nostra stazione Radio Northern Beaches 88.7, 90.3 FM, musica italiana, tutta musica. Sto a vedere che la mia pagina del Facebook non mi funziona per qualche motivo, forse non abbiamo internet, delle volte se non c'è l'internet non lavora. Comunque sì, speriamo che stesso. Riusciamo ad attaccarla. Sì. Sì, comunque diamo il benvenuto a tutti, benvenuto anche a te Tony. Buonasera. Che la settimana scorsa c'è stato il malinteso e sono rimasto solo poi qui.
6: Mi sa che ancora va a Antavallo, invece ero qui a Telehus.
5: Infatti, pensavi che mi trovavo lì.
6: Ma io ho visto sulle registrazioni quello che avete fatto a Antavallo.
5: Sì.
6: E a te che avevi troppo teggio.
5: Infatti, sì, infatti,
6: ma però il tiro non era il colore giallo, era differente colore quello i T.
5: Beh, era il rosso quello, sì, era il rosso,
6: quello più riscaldante.
5: Ho visto che abbiamo andato al passaggio di andare calmo con il vino, e quello mi manteneva un po' caldo. Che lì fa freddo la sera, sai?
6: Immagino, faceva freddo qui.
5: Ho dovuto, va bene che io ho tenuto l'aria condizionata accesa tutta la notte, dato che. Nella stanza di aspetto lì dentro la family room c'è l'aria condizionata bella grande, e poi lascio la porta della stanza da letto aperta e l'aria peggia, non l'ho dovuta mettere nella stanza da letto l'aria condizionata.
6: Bravissimo.
5: È andato bene,
6: lo sentivo caldo dentro.
5: È stato tutto bene,
6: bellissimo. Piacere, bellissima serata.
5: Allora vogliamo iniziare?
6: Cominciamo questa sera, Gio, cominciamo con le prime quattro.
5: Sì facciamo le prime quattro.
6: Chiesetta tra le rose,
5: Marianna Lanzeri.
6: Splende la luna blu,
5: Federica Cocco.
6: La campagnola,
5: Le mondine.
6: Infedeltà,
5: Federica.
6: Bellissimo, buon ascolto.
5: Buon ascolto.

0: Bellissima, Tony, bellissima canzone.
1: Bravo, bravo. Gio, stasera ho visto lì se c'hai 4-5 di Federica Coco. Cosa è successo?
0: Mi sento un po', come si dice, sentimentale. Voglio ascoltare la sua voce così. Sì. Dato, questa per me è una settimana di allegria. Bravissima. Una settimana perché venerdì c'ho il matrimonio del mio... No, non è il primo nipote, però è il primo matrimonio del mio nipote.
1: Questo venerdì adesso.
0: Questo venerdì. È un grande onore per me vedere uno dei miei nipoti almeno a sposarsi. Sì. È quello che ho sempre detto alle mie nipotine pure. Sì. Ho detto prima che me ne vado lassù, vorrei vedere a voi camminare sull'altare col vostro papà nel braccio. E adesso mio nipote ha detto nonno... Questo desiderio te lo faccio avere io.
1: Bravissimo,
0: adesso.
1: Prima. Complimenti e tanti auguri, Gio.
0: Grazie mille. Dopo voglio dedicare anche una canzone per mio nipote, alla sua sposa. Sì. Vogliamo dare buonasera a Giulia Mercuri, a Gio Surace e Oreste Baruca. Buonasera. Scuso che al principio non riuscivamo ad attaccare il Facebook, si vede che forse c'era problema con la trasmissione, non so, però non si vedeva niente. Come ho aperto la pagina si è bloccata completamente, però sono riuscito a riattaccarla. Oresto, si sente bene la voce? Mi dice qualcosa? È tutto bene? Penso di sì e spero di sì comunque. Va. Vogliamo andare alle prossime quattro?
1: Allora,
0: si sente bene, ha detto, molto bravo, bene. Allora, grazie.
1: Se l'apre le orecchie si sente meglio.
0: Va bene, allora.
1: Okay, quattro rose.
0: I girasoli.
1: Non sono un gigolo.
0: Matteo Benzi.
1: Gioventù.
0: Federica di nuovo.
1: Amore dimmelo.
0: Bagutti. Sono sicuro che forse anche quella di Federica.
1: Dove c'è Bagutti c'è Federica.
0: Sì, sì.

0: grande Gio, la solita bella musica di Bagutti, bellissima musica, yeah. Su Radio Onore del Beach, 88.7 93 FM, musica italiana che va in onda ogni mercoledì sera dalle 6:30 alle 8, sempre presentata dal grande Gio Gigliotti in compagnia da me, Tony Monteleone. Allora Gio, vediamo un abbraccio a chi sta ascoltando, 2 a chi sta pensando, 3 a chi sta sorridendo e 100 a chi ci vuole bene. Voi sarete sempre nel nostro cuore e nel nostro pensiero. Buon ascolto e felice serata a tutti. Gio.
1: Grazie Tony, bellissima. Ringraziamo anche tutti i nostri sponsor della stazione Radio Comunitaria. Oresto ha mandato il messaggio, ha detto spero di vederti martedì prossimo per il caffè. Purtroppo Oresto non ci sarò martedì perché devo andare all'ospedale per una visita di controllo. E neanche mercoledì prossimo sarò sulla stazione radio.
0: No,
1: perché il dottore, cioè lo specialista, vuole tenermi lì almeno per una settimana. Se ti accorgi, c'ho questo problema con la tosse, c'ho il problema con la voce. E lui pensa, ha detto che i polmoni per la mia età sono meglio dell'average. Però ha detto che c'è qualche problema con questa tosse e la corda vocale pure.
0: Allora se tu vieni qua, io non ci so mica la colpa, ci sono i testimoni, tu te l'hai ascoltato, tu non ci sei, ok?
1: E io non ci sono,
0: non mi sono a casa, poi ti vedo che qui allo studio.
1: Non ci sono.
0: Ancora Gio Suraci in onda, lo sai, voglio che mi ricordo una cosa.
1: Penso di sì.
0: Sì, con Gio, guarda, senta che erano i primi anni del 70, ok?
1: Sì.
0: Gio, mio fratello Mimmo e anche forse Armando, andiamo ancora Gio Suraci in onda, lo sai, voglio che mi ricordo una cosa.
1: Penso di sì.
0: Sì, con Gio, guarda, senta che erano i primi anni del 70, ok?
1: Sì.
0: Gio, mio fratello Mimmo e anche forse Armando, andiamo sempre a vedere i palloni di Marconi, Apio. Allora in quel giorno giocava Australia

0: lavoratore, ok?
1: Wow!
0: Allora i biglietti che compravano nel sportellino, ok?
1: Sì.
0: E c'era una fila prima di noi. Sì. Quando si va alla propria al turno di comprare i biglietti, i cancelli tutti chiusi, perché è tutto pieno.
1: Sì.
0: Allora noi siamo fermati nei cancelli, ma la gente di dietro cominciava a spingere, aperte i cancelli. Siamo entrati gratis e siamo seduti proprio dietro alla porta del campionato. Bellissimo. 80.000 spettatori, era il Sto Greo, quello al vecchio.
1: Sì, sì, sì, il vecchio. Sì,
0: sì, sì, è dei primi anni 70.
1: E se ne Sports Greo, non lo chiamavano.
0: Sì, sì, no. Sì. Allora lì, con i grandi Gio, compare Gio Surace, erano amici, siamo ancora amici.
1: Sì, è già, sì. Già siamo una vita che siamo amici noi, sì. L'ho conosciuto mi sembra negli anni '70,
0: sì, sì.
1: E da allora siamo molto, ci è rimasta un'amicizia, sì, troppo, sì, stretta con Giao pure.
0: Di domenica sera io e mio fratello mio, anche io appassionato di calcio, andiamo nella Pino che aveva un grande alario vecchio, non se lo prendeva, per ascoltare tutto il calcio minuto per le partite ogni domenica sera a mezzanotte.
1: Ma io sono sicuro che Giao ancora lui, sì, le partite dell'Italia lui se le guarda.
0: Sei sportivo, si piace sport, sì, sì, sì, sì, mi spiace, sì, che lui è tifoso della Fiorentina e non va bene. Sì.
1: La settimana scorsa è venuto, sì, sul Facebook, mi ha salutato, sì, e dopo mi ha detto scusa già ma devo andare, me l'ho immaginata subito, dico c'è qualche partita che lui deve vedere.
0: Sì, sì, sì.
1: Yeah.
0: E ricordiamo che venerdì mattina comincia la prima partita della Coppa Mondiale di calcio in America.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: La nostra squadra che tifiamo, non per l'Italia, per l'Australia,
1: per l'Australia,
0: e
1: sì,
0: domenica pomeriggio alle 2, diretta contro la Turchia.
1: Benissimo.
0: A meno tifiamo per l'Australia, gioca non, sì, c'è l'Australia, e l'Italia
1: bene, per l'Australia. Molto, yeah, bene, molto bene. Ok, allora oggi, prima, sì, che andiamo avanti con la, sì, nostra selezione, voglio... cioè, ho una dedica che mio nipote la vuole fare alla sua sposa.
0: Bellissima, futura sposa.
1: Che è intitolata You Are The Reason, yeah, cantata da Callum Scott, che lui con questa canzone, sì, ha vinto America Got Talent quell'anno. Sì, sì, sì, bellissima canzone.
0: Sì.
1: E dopo voglio farci un augurio anch'io,
0: sì, sì,
1: e poi andiamo alla nostra selezione. Va bene, You Are The Reason. Buonasera.

0: Bellissima. Daniel, oggi ti guardo e vedo il bambino che stringeva la mia mano, diventato un uomo che guarda lontano. Inizia per te un nuovo meraviglioso cammino con una sposa bellissima al tuo vicino. Non posso insegnarvi i segreti di ogni giorno, né dirvi che non ci saranno tempeste intorno. Ma posso donarvi ciò che la vita mi ha insegnato, che ogni ostacolo si supera se l'altro non è mai lasciato. L'amore è un ponte che si costruisce in due, fatto di pazienza, di ascolto e di intese tue. Sii sempre complice leale e presente e custodisci il suo cuore dolcemente. Io sarò sempre qui. Un porto sicuro e sincero, pronto ad ammirare il vostro progetto più vero. Vi auguro una vita di risate e di sole. Vi voglio bene, auguro entrambi la gioia che il cuore vuole. Se stai cercando altre ispirazioni, puoi esplorare. Va bene, Daniel, questa viene dal mio cuore veramente, e lo sai benissimo che il tuo nonno è qui. Sia per te, sia per Michelle, sia per il piccolo Roman. Sarò sempre lì per voi. Il mio bene lo sai benissimo che è incondizionale. Qualsiasi cosa, qualsiasi ostacolo, sai benissimo dove devi bussare. Ti auguro una bella giornata per venerdì e non vedo l'ora di essere lì a testimoniare il vostro sì.
1: Benissimo, Gio, anche tanti auguri da me e per una lunga, lunga vita felice tutti insieme.
0: Grazie,
1: Gio,
0: Tony.
1: una cosa, scusami. Per
0: Sì.
1: questo evento che si sposano,
0: Sì.
1: una delle migliori canzoni per ereditare, quella che ha vinto Sanremo, per sempre sì. Se la puoi trovare dopo, se la
0: Sì,
1: ereditiamo.
0: va bene, la
1: Questa
0: facciamo.
1: bellissima, bellissima
0: Facciamo
1: canzone,
0: quella
1: che è
0: per
1: per sempre
0: sempre
1: sì.
0: sì, molto bene, sì.
1: Facciamo i Big 4 e vedi se le trovi quell'altro.
0: Sì, la trovo,
1: Eh
0: come
1: sì,
0: ce l'ho nella libreria.
1: e la
0: Sì.
1: facciamo, ok?
0: Va
1: Questa è per me, davvero.
0: bene, va bene. Allora, facciamo il prossimo passo
1: Sì,
0: adesso.
1: allora qua ci sono Bugiardo d'amore,
0: Matteo,
1: Ponte di ferro,
0: Federica,
1: Una voce e una chitarra
0: Marianna,
1: e Canto di primavera.
0: l'orchestra Bagutti.
1: Bravissimo.
0: Allora, dove siamo andati, Bugiardo d'amore?
1: Sì.

0: abbiamo saltata una,
1: sì,
0: Tony,
1: sì,
0: no?
1: Quella, c'è una voce,
0: esatto, andiamo indietro,
1: sì.

0: Tony,
1: sì.
0: Quella canzone per sì, sempre sì, sì dobbiamo sì. lasciarla all'ultimo, perché quella c'ha il copyright.
1: Sì.
0: E se mi chiudono quella, poi mi chiudono tutto il resto della musica.
1: Okay.
0: La lasciamo per l'ultimo. Sì, magari facciamo la mia preghiera prima,
1: sì,
0: e poi chiudiamo con quella lì.
1: Sì.
0: Che poi se chiudono, sì, non fa niente, sì, che è l'ultima canzone.
1: Ha visto, ogni tanto tu la pensi.
0: Ho dovuto pensare, perché ho detto, sì, se mi chiudono poi non possono sì, ascoltare il resto del programma.
1: Il rimanente programma, sì.
0: Va bene.
1: Allora, Gio, che ci dici? Allora, la prossima settimana c'è la partita, oggi non la vedi?
0: Me la vedo in ospedale,
1: sì,
0: la partita.
1: Mannaggia, sì, sì,
0: me la devo guardare in ospedale, sì, solo sì, che sì, a casa ero bello comodo, sì, avevo il televisore bello grande,
1: sì, sì,
0: e 60 pollici, quasi.
1: Sì, sì.
0: Ma lì quello a 24 pollici quant'è?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque meglio di niente.
1: Speriamo.
0: Io delle volte me lo guardo anche sull'iPad, perché sì, c'ho come lo chiamano lì, Fox Go,
1: yes, yes,
0: me lo guardo sull'iPad o sul telefonino.
1: La partita può guardare anche la prossima settimana, Gio. L'importante è la salute, Gio.
0: Vabbè, speriamo che mi possano aggiustare almeno questa tosse che ho,
1: sì,
0: perché vedi, mi vergogno anche, sì, delle volte, sì, tenere, sì, i microfoni aperti, sì, sì, perché sì, mi metto a tossire e poi ascoltano tutti.
1: Sì, ti capiscono, Gio, ti capiscono, Gio. Allora, il mio pronostico è che stavolta il Queensland vince, Gio. Il mio pronostico, ok? Ti ricordo.
0: Well, io penso, sì, penso di sì anch'io, ma...
1: Se no la serie è finita.
0: È finita, esatto. Mm-hmm. Ma vediamo.
1: Sì, sì.
0: Vediamo. Se vincono, sì, la seconda, poi vincono anche la terza loro.
1: Ah, questo sì.
0: Che poi la terza la giocano lì a casa.
1: Chi? Queensland?
0: Yeah.
1: Ah, sì, è vero, sì. Questa la devo vincere, se no hanno perso la risposta.
0: Esatto.
1: Allora, Gio, che facciamo adesso?
0: Adesso facciamo... vogliamo fare una calabrese?
1: Sì, però Giovica, quella qui c'è me deve mettere mare e monti, questa dobbiamo suonare, dai.
0: Allora lasciamo stare.
1: Ci abbiamo tempo, mi dici.
0: Ora,
1: sono le 34 ancora.
0: Facciamo minoraitano qui,
1: sì,
0: calabrisella, la tradizionale,
1: sì. Sì, sì,
0: questa veramente, se non mi sbaglio. Se attacca? Ecco. No, quanto è brutta la vecchiaia, ha saltato.
1: Sì.

0: La testa è pedi, che è tutta brutta, allora
1: Ci Carreri. Allora, cosa facciamo adesso? Se te lo dice il cuore, mi sembra.
0: Rimane Monti? Ah, yes, se te lo dice il cuore, Federica.
1: E poi brilla una stella nel cielo. Sì. E poi facciamo... Mare e Monti, sì, perché non so come andiamo.
0: Ok, con... vediamo qua andiamo, Gio.
1: Va bene, ok. Allora,
0: Federica.
1: Dove siamo qui? Tu. Se te lo dici, il cuore. Sì. Dove è andata qui? Oh, here we are. Tutto cambiato qui.

0: oratorio, sì. Facciamo la mia preghiera, sì, adesso e poi facciamo
1: con la...
0: noi sempre sì. Allora, per sempre sì. Va bene.

0: Bravissimo, Gio.
1: Allora, Dario, sì. La prossima viene dedicata...
2: La prossima viene dedicata a te e a Michel, da Tony e io e i nostri ascoltatori anche, sono sicuro da parte sua vogliono farvi i migliori auguri per venerdì.
0: E diamo una buonanotte anche ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo fra due settimane. Speriamo che ci sentiamo la prossima settimana se tutto va bene.
2: No, perché lui mi ha detto, già me l'ha detto che vuole tenermi a me in ospedale per una settimana. Perché vuole fare degli esami.
0: Allora fra due settimane ci abbiamo anche una grande voce.
2: Speriamo.
0: Speriamo tutto bene, Gio.
2: Speriamo. Di nuovo, grazie a tutti.
0: Buonasera. Fra due settimane.
2: Ci sentiamo fra due settimane se tutto va bene. Grazie.